Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati, il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra 2 querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Damn Words, ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

Thank you.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City.

mettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio. È saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Mark canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Mark ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

Yeah.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grubbs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla, e a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grubbs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno, non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi, a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio. Mischiale. E prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

se no è come amare una donna solo bella. E beh, una donna deve avere qualcosa in più della bellezza, qualche cosa che piange, qualche cosa che ha malinconia, un'aria di amore tribolato, una bellezza che viene dalla tristezza di sapersi donna, fatta soltanto per amare, per soffrire d'amore e per essere solo per donna. Fare un samba non è una barzelletta, chi fa samba così non è poeta, il samba è preghiera

autenticata. La vita, amico, è l'arte dell'incontro, malgrado ci siano tanti disaccordi nella vita. C'è sempre per te una donna in attesa, gli occhi pieni d'amore, le mani piene di perdono. Metti un poco d'amore nella tua vita, come nel tuo samba.

0: einfach grand plaisir de saluer à tous les spectateurs et spectateurs de Radio Gwen de saluer en romanche. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

Grazie.

Tempo fa, in una galassia lontana, lontana. Ma che cosa sto dicendo? Noi non siamo in una galassia lontana, siamo proprio qua, nascosti tra voi, gente della Terra. Noi siamo il network radiofonico studentesco del Canton Ticino. Noi siamo Neptune!

0: Buongiorno a tutti e benvenuti in questa ultima puntata di quest'anno del nostro percorso Nettune Network, dell'anno 2026 appunto, fino a prova contraria, il cui tema sono, il tema generale sono le disconnessioni affettive. La puntata di oggi si intitola Bisogno che lega e... Beh, questa è solo la copertina di questa puntata, perché noi parleremo più nel dettaglio del tema della dipendenza affettiva, delle cause, delle dinamiche che genera questo tipo di rapporto, questo tipo di modo di relazionarsi con gli altri, e come radio incoraggiamo all'ascolto di noi stessi e delle nostre relazioni e incoraggiamo il rispetto di se stessi. E delle relazioni sane, ovviamente. Quindi, chi c'è oggi in questo studio?
1: Oggi mi presento, sono Valentino.
2: E... Piacere, Valentino.
0: Piacere. E io sono Maria.
2: Piacere, Maria. E io sono Xavier, che sono ritornato da un po' di tempo che sono mancato.
0: E ci sei mancato, assolutamente.
2: Oh, che carini, grazie.
0: Nettune non ti dimentica.
1: Mai.
2: Bello, bello.
0: Mai. Oggi è una bella giornata, molto calda.
2: Troppo calda.
0: Cosa ci racconti, Valentino? Questa è la tua prima puntata qua?
1: È la mia prima puntata qui, in questo bellissimo studio. Veramente grazie per l'opportunità a tutti. E niente, ero molto stressato all'inizio, siccome sembrava una cosa molto formale, che lo è assolutamente, ma ero molto mood professionale, ma... Spero di essere all'altezza, diciamo.
2: Beh, sì, sarai all'altezza, cioè...
0: Sei sicuramente all'altezza. E voi cosa pensate che sia la dipendenza affettiva? Cos'è per voi?
1: È un modo per sicuramente non vivere la solitudine, probabilmente. Per le persone che hanno fragilità emotiva, spesso si attaccano a qualcuno. Per trovare questo bisogno, per trovare questa persona con cui sentirsi bene.
2: Sì, oppure anche tipo un mancamento nell'infanzia in cui ti è mancato tanto la parte affettiva e poi hai proprio questo bisogno dell'affettività. Si dice così?
0: Sì, okay. Si dice così.
2: Scusate. Ho perso il filo, scusate.
0: Tranquillo. Beh sì, spesso penso che magari da soli non siamo... non ci sentiamo abbastanza, abbiamo bisogno di qualcuno che sia sempre lì per noi, a cui ci attacchiamo e su cui basiamo anche tutte le nostre emozioni, la nostra stabilità. Ed è una cosa che, insomma, spesso non fa bene. Prego.
2: No, esatto, non fa molto bene perché poi tutto il tuo mood, come stai, e tutto dipende tutto da quella persona che scegli. E non va bene, perché se poi quella persona anche sta un po' male o ti risponde anche leggermente un po' in un tono diverso, tipo il tuo mondo crolla.
0: Sì, è come costruire la casa su una roccia unica e poi quando quella roccia, non so, si rompe o non è come al solito, la tua casa crolla.
2: Esatto, ed è una cosa molto brutta che può succedere perché poi, cioè, tu stai proprio male, ma male. Cioè, neanche se fossi tipo, ok... Mi preoccupo un po', mi ha parlato un po' così e poi sei tipo lì, oddio, vado in crisi.
0: Avere dipendenza affettiva è anche avere tipo un solo e unico confidente con cui parlare. Quindi, a volte il nostro confidente può anche essere, diciamo, la luna sotto un cielo stellato. Quindi a voi, Moonsong di Phoebe Bridgers.

0: E bentornati qui dopo questo meraviglioso ascolto. Spero ve lo siate potuti godere al massimo nella tranquillità che vi abbia un po' trasportato su questa luna. Ora approfondiamo un po' questa faccenda delle dipendenze affettive.
1: Esploriamone le cause.
0: Esploriamo nei crateri di ciò.
1: Esatto, i crateri, la faccia scura della luna. Vabbè,
0: Quali possono essere le cause di queste dipendenze?
2: come ho detto prima, mancanze affettive nella infanzia, che quello fanno una grande cosa, o anche la mancanza di un riferimento da quando sei piccolo e quindi
0: Chiaro.
2: poi ti viene da trovarti tu un tuo riferimento che poi diventa la tua persona di cui hai una dipendenza affettiva.
1: Anche la bassa autostima, cioè qualunque cosa che ti crei, diciamo, un vuoto dentro e che tu cerchi di riempire con la presenza di qualcuno, che però non funziona di partenza, perché un vuoto dentro di te lo devi colmare. Costruendo te stesso, invece che basandoti sugli altri.
0: Chiaro, quindi possiamo anche dire che può partire dall'emulazione degli altri, anche per forse essere accettati, anche se è un altro argomento tutto a parte,
1: L'emulazione degli altri,
0: no?
1: dici?
0: No, perché magari emuli gli altri per essere come lui, e ti piace questa cosa come essere come lui o come lei o chiunque altro, e diventa una dipendenza quel soggetto, tu hai bisogno di copiarlo, di stare con lui.
1: Sì,
0: Questo è un
1: anche.
0: caso forse a parte, però mi è venuto in mente.
2: Però è abbastanza simile secondo me, perché tu in fondo, cioè, essendo che ti vuoi basare anche su qualcun altro, magari lo vedi anche, come detto prima, sempre come ho detto prima, che tipo lo vedi un po' come una persona di riferimento, ed essendo che una tua persona di riferimento, vuoi anche assomigliarle.
1: Sì, è vero, ma è comunque un argomento parallelo, effettivamente.
0: Poi è chiaro che tutti nella vita, prima o poi, magari vivremo questa dipendenza, alcuni da piccoli, banalmente con i genitori, con i fratelli, se si ha o sorelle, che si è dipendenti da stare con loro, da questo affetto che loro ti danno. Ma se mancano questi ruoli, questo momento si ritarderà quando sarai più grande, probabilmente, magari col tuo partner, la tua partner nel futuro, no?
2: Sì, io dico da una persona che ha sofferto, sia sofferto che ha avuto una persona che era emotivamente dipendente da me, ed è stato molto brutto, ma più che altro perché tu, cioè vedi solo quella persona fra poco, tipo la tua ancora che ti tiene in vita, cioè non proprio in vita, dipende dalla persona che sei, però io conosco questa ragazza che si era molto legata a me e per ogni cosa mi scriveva, anche quando magari gli ho risposto semplicemente con una O in meno, al posto di scrivere bellissimo, ho scritto solo bellissimo, è mica andata in para, cioè in paranoia, ma perché proprio non ce la faceva senza di me. Adesso ho dovuto prendere le distanze perché per me era diventato troppo.
1: Sì, capisco, anche a me sono successe situazioni simili dove, ad esempio, cioè c'è un'unica persona con cui parli ed è reciproca questa cosa e alla fine sembra quasi di soffocare, sembra quasi tipo uno stagno di non avere, diciamo, una via d'uscita da questo tipo rapporto solamente voi due, di non avere più quasi tipo un contatto con il mondo dalla dipendenza affettiva che genera questa cosa.
0: Infatti credo che il ruolo più difficile in queste situazioni non è solo la persona che è dipendente da un'altra, ma l'altra persona che spesso deve sostenere emotivamente quella dipendente perché ovviamente ha un bisogno immane di parlare, di stare con lei e lui. E quindi è un ruolo difficile anche quello che subisce questa dipendenza da un altro.
2: Eh sì, perché, scusa,
1: No, no, vai.
2: ok, perché anche, cioè, anche altre esperienze mie purtroppo, perché non so, la gente si attacca a me, è che tipo al posto di prendere il ruolo di una persona, prendevo anche un ruolo di uno psicologo, della sua anchora di vita, cioè a me è successo un paio di volte, una volta, che un ragazzo si era molto legato a me e io ero tipo la sua unica ragione di vita, da quanto era attaccato a me. Proprio dipendenza, e se non gli scrivevo ogni secondo, non gli ero vicino ogni secondo e tutto, andava mega in paranoia e non stava bene. Poi alla fine mi sono dovuta allontanare perché non faceva né bene a me ma neanche a lui, perché se dipendeva proprio da una persona poi gli fa anche male, perché tu devi dipendere da te stesso.
1: Sì, sono d'accordo. Infatti adesso vorrei anche, non lo so, parlare un pochino delle conseguenze che questo genera. Ogni causa ha una conseguenza e le conseguenze secondo me sono davvero tante, perché ad esempio una conseguenza che ho notato in mia esperienza è che quando tu hai un appoggio verso qualcuno o qualcuno ha un appoggio verso di te, questo è pesante, ti tira molto dentro questa relazione e anche tu finisci per avere, diciamo, una dipendenza affettiva verso quella persona o verso un'altra persona, per poterti tipo sostenere a vicenda, cioè per poterti sostenere da solo. Sì, si dice, sì.
0: Assolutamente, poi oltre a ciò probabilmente, almeno secondo me, si crea questa aspettativa della persona che soffre della dipendenza verso l'altra, che si aspetta che per forza l'aiuti, che quando gli scrive gli risponda, e che se non succede, come detto precedentemente, va in paranoia, si stressa, si impanica e soffre tantissimo, è come se il mondo gli cadesse addosso.
2: Esatto, io anche da una persona che ha sofferto di dipendenza affettiva, adesso per fortuna ho imparato dalla mia lezione e tutto, però cioè, era molto difficile il fatto che c'era questa ragazza di cui ero molto attaccato, che una volta non mi aveva parlato per tutta la giornata, a me è sembrato che il mondo si fosse fermato, cioè che il mondo fosse finito, sono stato malissimo, ma proprio male, ma cioè ho avuto non so quanti attacchi di panico e tutto solo perché ero legato a una persona.
1: Sì, sì, sì, è brutto, anche a me è capitato alcune volte. E poi anche nella persona a cui qualcuno si attacca c'è questo spesso, magari si sente il dovere di dover aiutare l'altro e di non potersi distaccare anche se è quello che si vorrebbe, perché poi si fa del male all'altro.
2: Sì, io ho proprio paura, cioè, di staccarmi anche dalle persone, non solo perché si faceva male, ma proprio perché anche quella persona magari andava a trovare dei metodi autolesionali o peggio, perché semplicemente magari ci si è staccati da quella persona, perché si aveva bisogno di una pausa.
1: Sì.
0: Ma infatti dipendere da qualcuno o da qualcosa, come ha detto anche Mari, ma qualunque cosa, in questo caso affettiva, quindi da qualcuno, assottiglia un po' questo nostro foglio che separa da te stessa la felicità. È molto più facile che il mondo ti crolli addosso, è molto più facile vivere la tristezza anche con i piccoli gesti dell'altra persona mancati. E quindi alimenta questa fragilità emotiva che ognuno ha, un po' di più, un po' di meno, ma la dipendenza non aiuta di certo ciò.
1: No, infatti poi come ogni dipendenza, bella la metafora dei fogli, se tu hai un tot fogli di tristezza, un tot fogli di felicità e un tot fogli che li separa, un qualcosa nel mezzo, insomma, secondo me ogni dipendenza diminuisce quelli della tua felicità e quelli di ciò che sta in mezzo, polarizzando le due cose e tendendo sempre di più verso la tristezza, perché con una dipendenza ti abitui ad una certa cosa, ma tu vuoi sempre di più e vuoi sempre meglio e poi diventi schiavo della stessa situazione ripetuta. Non so se mi spiego.
0: No, sì, assolutamente.
2: Sì, sì, ti sei spiegata molto bene, ma benissimo. Ma perché anche, cioè, io adesso penso ad altre dipendenze, perché prima inizia un po' tipo, ok, dai, per esempio prendo le sigarette. Inizia, sì, dai, una volta ogni tot, poi diventa più di una volta ogni tot, poi diventa un'abitudine, poi diventa una dipendenza e poi ne hai sempre bisogno di più, aumenti sempre di più. Il tuo attacco alla persona diventa sempre di più, cioè diventi un koala.
1: Sì, e diciamo, cioè, anche con la metafora di un dente, no? Cioè tu togli tutto lo strato sopra e poi è facilissimo che tu abbia una carie, è facilissimo arrivare proprio al cuore del dente perché tu hai tolto tutto quello che c'è sopra.
0: No, questa metafora, scusa, mi ha fatto un po' ridere, però. Poi ci sono anche i casi in cui la dipendenza affettiva avviene da entrambi i lati in maniera reciproca. che ci sono lati positivi e negativi, secondo me. Il positivo sicuramente è che non si sente la mancanza di aspettativa, perché l'altro continuerà a scriverti in maniera insistente, come giustamente con la necessità che sente, no? Il lato negativo è che si entra in questo circolo vizioso, che si è sempre più dipendenti dall'altro, e uscirne è veramente difficile da soli. E anche con le persone esterne a volte non si riesce, secondo me.
1: Sì. Beh, è davvero davvero difficile secondo me uscirne, anche perché però è quello che diciamo salva, è quello che ti può far svegliare dalla dipendenza e ricominciare una vita normale. Prego.
2: No, vai, vai. Cioè, più che altro volevo semplicemente dire che è difficile, ma ci si riesce.
1: Sì.
2: Cioè, se ti aiutano, sì, è molto facile e si parlerà nel discorso dopo.
1: Comunque è difficile, appunto, come ho detto prima, secondo me è quello che salva. E per mia esperienza, tipo, la cosa più bella è sentire quella vocina in testa che ti dice: "Your quest is over, we present you a new quest."

0: E rieccoci dopo questa bellissima canzone, molto più energetica dell'ultima, ritornando a parlare dei motivi per cui si creano queste dipendenze. E magari sono traumi relazionali, infantili, vengono anche in mente altri.
1: Magari traumi, sì, relazioni infantili o anche solo di traumi come momenti della propria vita. Magari io cado da un cavallo e l'amico mio mi salva perché mette la mano e non mi fa rompere la testa su un sasso. Un esempio assurdo, ma mi è capitato. E io magari mi lego tanto a quella persona, anche se non l'ho mai conosciuta, ma mi viene spontaneo legarmi a lui perché mi ha salvato la vita, d'altro canto.
2: Sì, beh, questi sono fattori psicologici che ci spingono a fare questo e la psiche è alla fine alla base di noi. Quindi ci sono anche cose che magari, di fattori psicologici che magari non ci accorgiamo, sono quasi subconsci, si può dire, inconsci, e è anche difficile riconoscere ciò che di psicologico ci spinge a fare questa cosa. E appunto, secondo me sono. Hai fatto un bell'esempio, a dire la verità, Valentino, perché.
1: È una cosa che è successa, più che un esempio, però.
0: Mi
2: È una cosa.
0: dispiace.
2: Mi spiace, per fortuna ti hanno salvato. E cioè, queste cose, tipo salvare la vita, sono anche quasi, diciamo. Cose che derivano anche da qualcosa di biologico, cioè se qualcuno ci salva, se qualcuno si prende cura di noi, anche, non lo so, ci procura banalmente del cibo, ci. Aspetta, com'è che si dice?
0: Cosa
2: Si
0: vuoi?
2: preoccupa della nostra salute, sono cose che istintivamente ci fanno provare un legame verso di loro.
1: Sì, infatti è un qualcosa di naturale dell'essere umano legarsi a qualcuno che ci fa sentire bene, che ci fa sentire a nostro agio e che ci fa sentire bene stare con lui o con lei, no?
2: Sì, anche istinto di sopravvivenza alla fine.
1: Banalmente, sì.
0: Eh sì, perché anche gli umani è una razza molto socievole. E quindi ha bisogno di altri esseri umani, e molto spesso questo bisogno diventa una dipendenza.
1: A livello psicologico, qualcosa che sicuramente lega, anche se noi non ci rendiamo conto banalmente, è l'empatia verso gli altri. Se io sono empatico verso una persona molto bisognosa di affetto, molto bisognosa di attenzioni, è più propenso che si leghi a me che a qualcuno un po' meno empatico o che tratta in maniera differente le persone, non meglio o peggio, differente, no?
2: Sì, perché è come se nutrissi la sua fame di affetto.
0: Esatto, e poi voglio anche collegarmi anche, perché le dipendenze affettive non arrivano solo per quello, ma arrivano magari anche per un trauma relazionale che si è avuto in passato, dove adesso mi viene un esempio in mente, dove c'era questa ragazza che la sua ragazza non gli dava molto affetto, la trattava male, cioè gli ha proprio fatto tipo questa paura. E poi quando l'ho conosciuta e ci siamo messi insieme, lei proprio dipendeva da me, ma perché aveva questa paura, costante paura che io da un momento all'altro sparissi, e poi è diventata proprio una dipendenza. Cioè aveva bisogno del mio affetto, aveva bisogno che io le scrivevo, aveva bisogno di tutto, perché nella sua relazione prima gli era mancata questa cosa.
1: Quindi alla fin fine i traumi sono proprio dei segni che ci lascia a livello psicologico anche in questa dipendenza che la enfatizza, che la modifica in qualche modo, che ci rende più propensi a dipendere da più cose, più fattori. Magari io ero dipendente solo da un modo di fare, dopo che vivo male un altro, dipenderò anche da questo altro modo di fare. Non so se mi spiego.
2: Sì, pe penso di sì.
1: Magari un esempio concreto, vediamo se mi viene. Io adoro le persone che, è proprio una banalità, mi aprono la porta e si offrono di aprirmi la porta, no? E mi divento dipendente da ciò, una dipendenza molto infantile, molto particolare, ma va bene. Un giorno mi tolgono la sedia mentre mi sto sedendo, la prima volta che me la offrono, no? E allora mi viene un trauma da lì. In futuro, se qualcuno inizierà veramente a porgermi la sedia, io non sarò più indipendente solo da chi mi apre la porta, ma anche da chi mi porge la sedia.
2: Sì.
0: Esatto, hai fatto un esempio molto bello che proprio, cioè, rappresenta quello che proprio succede, in poche parole, se hai una dipendenza affettiva per traumi di relazioni passate. Cioè, complimenti.
1: Grazie. E riguardo le complicazioni di ciò, oltre chiaramente a essere più propensi a vivere questa brutta sensazione?
2: Beh, complicazioni, devo dire che ce ne sono tante, perché secondo me è un po' come se uccidesse la tua individualità, non so parlare oggi, individualità e capacità di stare bene con te stesso. Poi ovvio che, nel senso, credo fermamente che noi non siamo un qualcosa in un sistema chiuso. Non siamo un sistema chiuso, siamo influenzati dall'esterno, abbiamo ognuno mille dipendenze, per forza. Non si possono eliminare alcune e non si può vivere senza dipendenza, ma qualcuno vuoi dire qualcosa?
0: Io sì, cioè non so quanto è correlato all'argomento al momento, cioè si è correlato all'argomento, ma non so quello che stai dicendo perché mi ero un po' perso, perché sto proprio pensando a cosa dire. E io ho notato che più che altro anche io, vabbè, come hai detto tu, abbiamo tutte delle dipendenze. Io ho la dipendenza per il fumare, purtroppo. E noto che ogni volta che fumo mi dà questo calore. E io vedo molto che tipo anche le persone che hanno questa dipendenza affettiva gli dà calore e cercano di più quel calore.
2: Sì,
1: no,
2: sì,
1: chiaro,
2: sì, sì.
1: Banalmente io credo che c'è una dipendenza non affettiva, una dipendenza di tutt'altro genere, di mangiare dopo cena una seconda cena, una cavolata, però ho bisogno di mangiare seconda cena. E ho notato che quando non mangio la seconda cena, anche se non è che la mangio perché ho fame, perché è proprio una dipendenza, perché ormai il programma dopo cena mi guardo televisione mangiando, no? E una volta che non la mangio io sento veramente tanta fame, anche se non ha senso perché ho cenato 10 minuti prima. Questo non succede a qualcuno che non mangia ogni volta dopo cena, per esempio.
0: E esatto, anche con le sigarette, cioè tu hai tutta questa routine dove magari sempre dopo cena ti fumi una sigaretta, quando non la fumi vai tipo, c'è un'ansia assurda, non stai bene, ti manca l'aria, ed è la stessa cosa di una dipendenza affettiva, in fondo, se ci pensate.
1: Chiaro, la sigaretta rappresenta l'umano che noi seguiamo e da cui ci leghiamo,
0: sì.
1: Solo che è stato oggettificato in questo caso, però... Sì.
2: Sì, esatto. Beh, anche, cioè, il materiale e lo spirituale possono anche convergere in alcune cose, come in questo caso.
1: Può nascere da momenti, una dipendenza, da un solo momento, non per forza un dramma, non per forza un gesto, ma un momento che ci è rimasto impresso nei ricordi, che riviviamo magari la sera, sì. Che arriviamo a casa e diciamo che bel momento, io inizio a riviverlo finché non divento dipendente da questa, sì, persona che mi ha fatto vivere ciò.
2: E mi hai fatto venire in mente due cose. Allora, innanzitutto, la dipendenza non penso, cioè sì, parte da un momento e si costruisce con tanti momenti successivi, è quasi graduale spesso. È come quell'esempio della rana che viene cotta poco a poco e non se ne accorge. Beh, un'altra cosa anche... Aspetta, cosa che volevo dire? Mi hai fatto venire in mente una cosa bella. No, continuo a parlare dopo.
1: No, intanto, un esempio concreto di ciò che dico, che probabilmente, forse esistono anche dipendenze a breve termine. Adesso ve lo spiego. Sono andato a vedere il musical della mia scuola media e io l'anno scorso avevo suonato nel musical con una ragazza di prima media, no? Con cui mi sono super legato, super gentile, no? Uh-huh. E l'ho vista che piangeva dopo il musical, sono andato a salutarla,
2: oh,
1: e mi ha dato un abbraccio, no?
2: Sì.
1: E io te lo giuro, sono uscito e sono rientrato per salutarla e dargli un altro abbraccio. Perché sentivo che ne avevo bisogno, è stato così bello, ne sono diventato dipendente sul momento.
2: Sì, sì, sì. Ecco quello che vuol dire. Che a volte si è anche dipendenti da, diciamo, i ricordi e i sogni. Tipo, non lo so, non voglio dire film mentali, però avete capito che intendo. Farsi tutti degli scenari in testa da cui si è dipendenti ed essere quasi più dipendenti da una realtà che tu ti crei nella testa di quella stessa realtà che vivi.
0: Esatto, oppure sempre io, mi prendo sempre io come esempio perché la mia vita è un film. C'era questa ragazza, aspettate, scusate, c'era questa ragazza che tipo mi ero creato una dipendenza per lei, perché me la sognavo sempre, avevo sempre lei nel pensiero, ma non è che ero tipo proprio affettiva, non è che gli scrivevo ogni secondo, non è che mi aspettavo che lei mi scrivesse ogni secondo. Ed era mega strano, ma perché, cioè, era una dipendenza, ma non era una dipendenza. Ed è stato molto difficile allontanarmi da lei e così. Infatti, cioè, non so come dirlo, ci è voluto davvero tanto tempo per allontanarmi e non pensare più a lei e non avere più questa dipendenza del suo pensiero, del fatto che magari è nella mia vita, e anche solo il fatto che era nella mia vita mi andava bene tutto. E...
1: No, chiaro, è difficilissimo disintossicarsi ovviamente da qualsiasi cosa, soprattutto da relazioni a livello emotivo, secondo me. E una tematica che secondo me è anche importante trattare di queste situazioni sono che è una domanda che vi porro, che vi pongo a voi più che altro, molto velocemente con risposte un po' rapide, perché dobbiamo un po' chiudere, ma solo a me mi capita di rendermi conto che una dipendenza quando ne ho la mancanza.
2: Sì, io spesso mi rendo conto anche quando ci sono dentro, cioè quando sono arrivata al punto, per prendere l'esempio di prima, della rana che bolle, e tipo mi accorgo che mi sto bollendo, però me ne accorgo anche quando cerco di raffreddare l'acqua.
0: Esatto, io anch'io con questa ragazza, tipo, me ne sono accorto dopo che era una dipendenza. E la cosa che devi fare è lasciare le persone da solo, cioè le persone che ami da solo, come la canzone che andrà adesso, Let Alone the One You Love.
2: Speriamo di non deludervi. We won't let you down.

0: cambio di regia. Infatti adesso, dopo abbiamo superato la metà della prima fascia e abbiamo cambiato totalmente la regia. Qui è Nardo che vi parla, ma abbiamo anche...
1: Io sono Irma.
2: Io Adam.
3: E io Matteo.
0: Siamo qui riuniti per continuare con la scaletta. Scaletta è scritta molto molto piccola, quindi si sta avvicinando lentamente ai miei occhi per riuscire a leggere.
1: Se vuoi lo leggo io, non è un problema.
0: No.
1: Ho gli occhi sani, stranamente, l'unica in famiglia.
0: Guarda, anche io sono l'unico in famiglia che ha gli occhi sani.
1: Ci sta.
0: Allora, i disturbi dell'attaccamento stanno aumentando nella nostra società. Che misure di prevenzione vengono attuate? Quindi adesso andremo a parlare delle misure che stanno venendo attuate per arginare i danni delle dipendenze affettive e stanno crescendo le dipendenze affettive. Che cosa ne pensate? Stanno crescendo per voi le dipendenze affettive oppure è soltanto un'impressione?
2: Realmente, secondo me no, più che altro secondo me, dato che stiamo vivendo anche in un mondo sempre più connesso con social e media sempre più potenti, anche sentiamo di più persone che magari vivono in certe situazioni, ci sembra che adesso ce ne sono di più, che capitano più di queste situazioni, quindi abbiamo questa percezione nonostante magari non sia lo stesso numero, quindi secondo me no.
3: Sì, sono su questo fronte abbastanza d'accordo con Adam, quindi è più la consapevolezza che è aumentata, non tanto il numero di persone, ma invece penso anche che proprio per l'evento dei social network e così via, queste dipendenze affettive siano aumentate senza ombra di dubbio, perché se prima dovevi avere il contatto fisico, adesso queste dipendenze affettive sono accentuate anche dall'uso dei social network, cioè i social network ti permettono di avere qualsiasi persona a un click di distanza quando vuoi, quando c'è sempre praticamente.
1: No, assolutamente. Poi secondo me anche quei social network ci ha dato una grande consapevolezza in più del nostro essere piccoli, del nostro essere uno su 8 miliardi. Quindi avere questa sicurezza di avere qualcuno vicino, di attaccarsi a qualcuno, di sentirsi al centro di una persona o comunque dare il tuo centro a una persona, penso che ti aiuti molto in questa consapevolezza. Quindi secondo me non è che sono aumentate, cioè probabilmente sono anche aumentate, ma come dici tu c'è più consapevolezza sui social, ma allo stesso tempo i social, oltre a dare più consapevolezza, aumentano anche questa realtà.
0: Guarda, io sono d'accordo con te e vorrei aggiungere che a mio avviso non è tanto aumentato il fenomeno quanto la consapevolezza, perché se pensiamo anche solo a 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, queste cose venivano molto molto molto stigmatizzate e non venivano curate come cosa, non c'era proprio neanche magari la materia emotiva per esprimerlo, no? E quindi... banalmente non venivano risolti come problemi, non ne venivano neanche menzionati. Però io vorrei portare un'altra cosa che secondo me è molto importante, che a mio avviso i social hanno

0: hanno aumentato un po' i disturbi dell'attaccamento perché, essendo tutte le persone a un click di distanza, uno si sente quasi in diritto di poter avere sempre tutti quanti, cioè poter parlare con ogni persona a un secondo di distanza. Quindi se io prendo il mio telefono e voglio scrivere ad Adam, mi aspetto che Adam risponda in un tempo breve. E questa cosa, a mio avviso, che sono una persona che fa molto fatica nel rispondere velocemente alle altre persone, è un problema, perché mi piacerebbe essere solo quando invece devo per forza avere un telefono di fianco che mi che, con, che mi fa da tramite con le altre persone.
1: No, assolutamente, anzi, io lo vedo quasi questo come un fenomeno che si vede un sacco, secondo me, soprattutto nelle relazioni moderne, che io chiamo controllo, semplicemente, una cosa che una volta non potevamo controllare la velocità di risposta, dove stavano le persone, cosa facevano le persone soprattutto, e con questo aumento di capacità di io posso andare su Instagram e vedere la storia di qualcuno e so cosa sta facendo in quel momento. Oppure posso scrivere a una mia amica e lei mi risponde in 5 minuti, cosa che non succede mai, però vabbè, comunque. Oppure ci sono queste nuove app in cui tu puoi guardare la posizione dei tuoi amici. Cioè, anche questo secondo me aumenta tantissimo il controllo in una relazione e anche la gelosia. Cioè, per me è veramente assurdo pensare di dover sapere sempre dov'è il tuo partner, dover sempre sapere cosa sta facendo, con chi è, con cosa fa, tutte queste cose. Ed è proprio un effetto, secondo me, dei social, ma proprio questi strumenti nuovi che ci stanno continuando ad andare, che però, secondo me, continuano un po' a influire nelle relazioni.
0: Sì, praticamente c'è un aumento della paranoia assurda, a mio avviso, perché quando tu puoi sapere esattamente dove una persona è, quando che cosa sta facendo, con chi è, aumenta la paranoia, perché non hai più la volontà di mettere fiducia nelle persone, devi avere un riscontro pratico con il telefono, e questa cosa secondo me è terribile, nel senso è bruttissimo, infatti non mi piace. Infatti ho anche disattivato, per esempio, quando sono online su WhatsApp, nessuno può vedere quando sono online o quando è stata l'ultima volta che ho fatto l'accesso. Questo perché per me mi dà tantissimo fastidio. E non so voi altri, Matteo e Adam, che cosa ne pensate?
2: Sì, io penso proprio che, anzi, aumentino tantissimo questa paranoia, cioè spesso capita a me, ma anche al contrario, quindi io quando scrivo un messaggio alla persona sono lì, ok, voglio la risposta subito, voglio sapere tutto adesso, e poi magari la risposta ti arriva un'ora, 2 ore, 3 ore dopo, e sei lì, no, ma che cosa è successo? Ma pensavo che fossi a casa, e quindi inizi a farti tutti questi cioè ti metti in sovrappensiero e crei tantissima paranoia, e invece a volte è quasi assillante il contrario, quindi ricevere continuamente messaggi, cioè a me capita spesso magari durante le verifiche che 3.000 persone mi chiedono tutte informazioni e tu sei lì, no, ma io voglio stare da solo, voglio farmi la mia vita e stare tranquillo. E quindi poi dopo sei tu magari che non rispondi proprio per questo motivo, perché vuoi stare un po' tranquillo, fare le tue cose, eccetera. E quindi porta tante complicazioni, secondo me.
3: Poi, ritornando un attimino al discorso del controllo e controllare una persona, secondo me è anche dovuto a una mancanza di rispetto rispetto al partner o così. Ok, ho trovato l'angolo giusto. E quindi, cioè, e poi ripensando un attimino anche cos'è effettivamente una relazione con qualcuno di amicizia o anche amorosa, se manca proprio il rispetto.
1: No, assolutamente. Io poi volevo un attimo ricollegarmi a quello che ha detto Matteo, giusto? Dei messaggi che magari se non ti rispondo in 2 ore. Io ultimamente sto facendo amicizia con delle persone che hanno di media 3-4 giorni lavorativi di risposta. Quindi piano piano mi sto di nuovo riabituando a questo, ok, ti scrivo, poi mi rispondi quando vuoi. In realtà mi sta anche facendo bene scrivere a una persona e ricevere un messaggio, cioè un messaggio di risposta o 3 giorni dopo o mai. Però è proprio il loro modo di comunicazione che fa molto ridere, secondo me, ma è anche molto più climatizzante quasi, anche perché tu sei lì che effettivamente aspetti la risposta, però non è che stai lì a metterti in ansia e tutte queste cose, cioè lo accetti e basta.
2: Io ho un'amica che, a a chat archiviate e deve tipo reagire a certe notifiche con 3 anni di distanza, cioè delle notifiche da 3 anni fa e non le ha ancora risposte. Quello è proprio l'opposto, non si preoccupa per niente, solo che il problema è che quando tipo devi contattarla per cose importanti non ti contatta e quindi sei lì, ok, però se la chiami boh, quello risponde sempre, quindi bene.
1: E io in quei casi mando i segnali di fumo, magari funziona, non lo so. Però sì, no, al di là appunto di amicizie, di tempi di risposta e cose del genere, anche questo costantemente assillazione di mandare tantissimi messaggi, di costantemente dover sentire l'altra persona è sempre ovviamente un grande sintomo, si può dire, di dipendenza affettiva, costantemente dover aggiornarli di quello che fai, anche senza la loro richiesta. Quindi anche questo sembra quasi un effetto dei nostri social moderni ormai.
2: Lasciate cucinare Nardo adesso.
0: No, nel senso, ritornando al tuo discorso e ricollegandomi poi per la prossima canzone, il problema sta che uno non vuole, secondo me, deludere le aspettative degli altri. Vi lasciamo con Let Down, Radiohead.

0: come al solito i Radiohead non ci deludono mai. Bene, eccoci arrivati alla conclusione di questa prima parte, anche se noi come gruppo abbiamo fatto solo 12 minuti di chiacchierata, però possiamo comunque azzardarci nel concludere questa prima parte. Allora, secondo voi chi è che si deve occupare dell'aiutare le persone che sono affette da dei disturbi dell'attaccamento?
1: Allora, secondo me, prima di tutto, qualsiasi persona consapevole di questi attaccamenti può aiutare qualsiasi altra persona, però deve essere, secondo me, una persona esterna alla relazione, quindi un personaggio neutro, diciamo, dove vede proprio che in una relazione c'è un attaccamento, c'è una dipendenza affettiva. E se no, internamente è difficile che uno dei due si accorga, a meno che probabilmente non c'è qualcuno esternamente che aiuta.
2: Io in realtà non sono d'accordo con quello che hai appena detto, perché secondo me in una relazione con una dipendenza affettiva non si può mai veramente fare niente senza che sia una delle due persone a far qualcosa. Perché se tu provi, magari sei un amico, vedi che questa persona è completamente dipendente dall'altra e non riesci a vedere delle cose tossiche che accadono, qualcosa del genere, tu vuoi aiutare questa persona, se gli vai lì e dire guarda che sei in una relazione tossica, ti devi distaccare questa persona, lo mandi in panico. Panico completo. È molto, secondo me, una questione delle persone che ti stanno intorno, che non ti devono forzare a fare niente, perché forzando tu finisci ancora per essere più dipendente dalla cosa. È come se io fumo, se adesso smettessi completamente di fumare avrei ancora più voglia del fumo, evidentemente. Piuttosto bisogna iniziare a farli capire, a parlargli, però in modo molto circostante quasi, di farli notare questi problemi, di farli notare di come questa persona è dipendente da quest'altra persona. Bisogna cercare di farli riconoscere questa cosa prima di poterli effettivamente dire ok, basta, stop, chiudi, perché non va bene così. Ed è appunto il problema di queste cose, che non puoi effettivamente mai aiutare quella persona, puoi soltanto aiutarla a riconoscere il suo problema.
1: Sì, cioè era quello che intendevo, l'ho spiegato molto male, però proprio che l'amico non è che si intromette direttamente, ma inizia a far notare certi comportamenti, qualcosa, per portarlo attraverso il dialogo a riconoscere una dipendenza. Ma è poi la persona che deve riuscire a uscirne dalla situazione. L'amico può solo appunto punzecchiare, far notare certi particolari per arrivare poi a una conclusione.
0: Sì, nel senso, non sta nelle competenze dell'amico comunque risolvere il problema, perché cioè se non c'è complicità tra le due persone e volontà di risolvere questi problemi, non puoi fare nulla. Anche se una delle due persone si accorge di questi problemi e vuole risolvere il problema, ma l'altra persona non ha magari le forze del farcela, non si può fare nulla. Nel senso, è molto triste da dire, però in quei casi l'unica cosa che si può fare è davvero personalmente andare da uno psicologo o comunque una persona che è formata per capire come risolvere il problema al nodo, perché sennò davvero diventa irrisolvibile se una delle due parti non vuole risolverlo.
2: Assolutamente, sono d'accordo, e vorrei anche dire che secondo me ci dovrebbe essere anche un lavoro di prevenzione a questa cosa, cioè secondo me proprio partendo dalla famiglia un bravo genitore dovrebbe essere in grado di far riconoscere ai figli queste situazioni e farli capire che non bisogna finire in queste situazioni, perché alla fine è l'unica persona, cioè ci si soffre in realtà da entrambe le parti, ma la persona che ci soffre di più, perché appunto è in una dipendenza, è la persona che soffre della dipendenza. Quindi secondo me ci deve proprio essere un lavoro genitoriale quasi, proprio di insegnamento quando sei piccoli, di dire guarda, tu devi riuscire a, non quando sei piccoli, però quando comincia a entrare nell'ambito relazionale, quindi in adolescenza, iniziare a fargli rendere conto che comportamenti possono essere accettabili in una relazione, che possono essere anche considerati atti di amore, quali altri invece sono atti di controllo o atti di manipolazione.
0: Sì, la famiglia può fare molto, anzi tantissimo, e io penso che l'attaccamento nasca proprio dalle dinamiche familiari, e queste possono essere modificate col tempo, però è dall'infanzia, dall'inizio che uno prende questi atteggiamenti e magari non se ne accorge neanche. Cioè magari non lo sa neanche, perché per lui è la normalità. E è triste, però bisogna lavorarci su questa cosa.
3: Ma poi anche è un bambino, adesso è bambino, come abbiamo detto prima, fino a un'età dove si arriva poi all'adolescenza e così. Scusate, è anche compito del genitore dimostrare di essere un esempio rispetto al proprio figlio o propria figlia e mostrargli anche come ci si deve relazionare con le altre persone e anche un po' come sono i vari comportamenti da seguire o quali sono da evitare con gli altri.
1: Sì, diciamo che deve esserci la parte educativa, formativa, che deve far educare la persona, quindi far riconoscere alla persona quali comportamenti sono sani, d'amore o giusti per una relazione, e far notare quelli che invece sono più tossici, magari, che anzi portano più a qualcosa di distruttivo che di costruttivo.
2: Assolutamente, poi io sono anche quasi della convinzione che se una persona finisce in una dipendenza affettiva c'è anche un problema alla base, proprio di come è cresciuto in una famiglia che magari non ha ricevuto molto affetto da parte dei genitori. Però cioè, può essere anche assolutamente il contrario, non c'è effettivamente una regola, però secondo me persone che non sono nate con un esempio stabile di genitorialità o proprio anche semplicemente di affetto mostrato da qualcuno, penso che sia più facile per questa persona finire in queste trappole, se così si può dire, proprio perché finalmente qualcuno gli dà affetto e quindi anche le cose negative vengono scambiate per cose positive.
0: Sì, quello che dici è vero ed è proprio il nocciolo. Poi dopo non siamo noi quelli buoni che possono decidere che cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Vi lasciamo con la prossima canzone. Quelli buoni. Sì, boom, voilà.
4: Siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli siamo. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli siamo. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli siamo. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli siamo. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli siamo.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeça, la cabeça. Fai un...

0: Ebbene, siamo il prossimo gruppo. Io sono Javier di Radio Tiglio. Sono qua con...
1: Ciao Javier.
2: Sì, siamo qua con Ciao Javier. Io sono Maria.
3: E io sono Davide, anch'io di Radio Tiglio.
1: Io sono Damiano, io sono troppo vecchio per essere in una delle radio studentesche, quindi niente, mi trovate qua lo stesso.
2: Il bro è nel limbo della radio, tra Radio Tiglio, Radio Giangolciani e Radio Lamia, in un limbo eterno.
1: Esatto, io non esisto, io trascendo il concetto della radio studentesca, mi espando oltre.
0: Tu sei la radio.
1: Io sono la radio.
3: Sei l'arché della radio.
2: Oh, l'archetipo.
1: No, l'archè, sono l'inizio di tutto, la fine di tutto. Tutto, sono tutto.
0: È tutto.
2: Sei la Peyron.
0: Dovremmo passare effettivamente al tema. Appunto, prima hanno parlato gli altri delle dipendenze affettive, situazioni un po' strane, sia per la vittima che colui che ha la dipendenza. Ma com'è che si fa esattamente a riconoscere una situazione? Siete mai stati in una situazione di dipendenza affettiva? Cos'è una cosa che la gente dovrebbe sapere in generale, secondo voi?
3: Allora, secondo me non è così semplice, senza l'aiuto di una persona che sia formata nel spiegarti questi concetti professionalmente, perché la dipendenza affettiva è una cosa che, anche se a livelli diversi, si verifica tipo in ogni essere umano del pianeta Terra, I guess, perché comunque, come disse Aristotele, l'uomo è un animale sociale e quindi ha bisogno di connessioni con altre persone per poter sopravvivere.
2: Sì, sono d'accordo e penso che anche a volte non ci si renda conto perché non ci si vuole rendere conto.
1: Sì, assolutamente. Ogni tanto proprio noi stessi, se cadiamo in una dipendenza, non abbiamo la capacità di capire che lo siamo, ma un po' perché non vogliamo, ma secondo me un po' anche perché non riusciamo a capirlo, perché è una cosa che riguarda noi stessi e spesso e volentieri riusciamo a vedere bene ciò che riguarda gli altri perché lo vediamo dall'esterno, ma se siamo coinvolti emotivamente, e parlando di noi stessi direi che il coinvolgimento emotivo c'è, è difficile riuscire a capire che ci sono dei problemi e soprattutto a capire, poi a risolverli è uno step successivo.
2: Sono d'accordo, certo, c'è una certa misura in cui non siamo nemmeno capaci e secondo me anche che non vogliamo perché, capito, non so se mi capite, ma non è proprio facile anche per la propria autostima rendersi conto di essere in una situazione brutta in cui si è dipendenti da un'altra persona e di dover migliorare, di far qualcosa. Spesso magari sia tipo, non so se chiamarla pigrizia, comunque un certo volere di non rendersi conto di essersi abbassati ad un certo livello e di essere in una situazione in cui si è una situazione brutta.
1: Sì, non volersi rendere conto dei propri problemi che ci affliggono e sperare di riuscire a vivere bene anche avendo, diciamo, le fette di salame sugli occhi, non riuscendo a vedere quello che sta effettivamente succedendo.
3: Tendenzialmente credo che sia la paura di rompere lo status quo, comunque abituarsi a un ambiente nuovo con persone nuove o con la stessa persona ma in un'accezione differente è estremamente complicato e la gente tende a non volerlo fare perché nel bene o nel male si trova in una situazione familiare in cui sa come comportarsi, quindi c'è anche questo fattore che appunto rende difficile il rendersi conto di trovarsi in una situazione difficile di dipendenza da un'altra persona.
0: Esattamente, come avete detto voi, io ho conosciuto un bel po' di gente, secondo me, che si trova in un caso di dipendenza affettiva, è molto più semplice vederlo dall'esterno che dall'interno. Difatti c'ho questa compagna di classe che conosco da 3 anni, no? Sta col suo ragazzo, solo che ogni volta che li vede conversare, ogni volta che, non lo so, si scrivono o stanno in chiamata, appunto la mia compagna di classe c'ha una faccia abbastanza delusa, triste, no? Però lei penso che abbia una paura abbastanza grande di lasciare l'altra persona, perché secondo me non è una relazione che generalmente funziona. Adesso non sto qua, non lo so, insultare questa, la loro relazione, però secondo me, dal mio punto di vista, non funziona. Quindi dall'esterno è facile percepirlo, però all'interno non lo so. Però allo stesso tempo, come amici, è nostro compito fare notare queste cose a... appunto ai nostri compagni, ai nostri amici, no? Dire, guarda, magari c'è questo che non funziona, dovresti pensarci un attimo, poi la conclusione finale la fa l'altra persona, no? Però aiuta a vedere, a capire meglio il mondo che c'è all'esterno.
1: Ma secondo me non solo come amici, ma proprio come esseri umani dobbiamo riuscire a dare una mano a chi potrebbe avere problemi di questo tipo, secondo noi. Poi magari la nostra diagnosi è sbagliata, perché chiaramente nessuno di noi è un esperto in materia e ci basiamo su quella che è la nostra esperienza di vita, che non sempre è perfetta e corretta, allineata con la teoria. Però quando ce ne si rende conto, non è una brutta cosa provare a dare una mano. Alla fine, quello sempre, in ogni contesto, che sia una dipendenza affettiva, ma anche una qualsiasi altra forma di dipendenza.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Spesso è anche difficile aiutare, ed è una cosa brutta, sia come esseri umani che come amici. Quando vedi una situazione del genere, non è facile aiutare, perché l'aiuto deve partire, cioè deve essere interiorizzato dalla persona interessata, il che è spesso difficile.
1: Sì, e qui si ritorna al discorso di prima, magari non si vuole interiorizzare il proprio problema e quindi non si vuole farsi aiutare per un problema di autostima, cioè ci si sente come se fossimo sbagliati ad avere questa cosa, ma comunque non voler cambiare per una questione magari anche di orgoglio, oppure proprio perché ci si trova bene in quella situazione, paradossalmente.
3: Anche secondo me il fatto di demonizzare l'avere problemi è una cosa che si è creata in tempi molto recenti. Cioè, voglio dire, il avere un problema e non volerlo ammettere per paura di venire giudicato perché hai questo problema è esso stesso il problema principale, in realtà.
1: Effettivamente sì.
3: E quindi, prima di parlare, secondo me, prima di parlare del problema superficiale, cioè questa cosa di dipendenza affettiva, bisognerebbe andare ad attaccare questo problema più intrinseco nel subconscio umano.
0: Sì, sono d'accordo. Infatti questa cosa si può applicare per appunto quasi tutti i problemi, no? È difficile ammettere se stessi che c'è qualcosa che non va, proprio perché non è ben visto anche socialmente. Poi una cosa che ho notato abbastanza ironicamente, no? La gente che ha questi tipi di dipendenza affettiva si comportano, secondo me, in un modo estremamente affettivo, no? Il che ha senso, no? Se c'è la dipendenza, tra virgolette, è normale che appunto ti comporti in questo modo, però è quasi un po' inusuale il modo di comportarsi, no? Appunto c'è questo forte, sembra che ci sia questo fortissimo legame tra le due persone, no? Che probabilmente c'è, però non è un tipo di legame che si vuole avere generalmente, o che si cerca di non sviluppare.
1: Cioè, dici che è un legame che sembra bello, ma in realtà è intrinsecamente tossico.
0: Esattamente, c'è qualcosa che dal tuo punto di vista lo cerchi di fare bello, no? Però lo si fa in modo sbagliato e diventa qualcosa di estremamente tossico per entrambi i partiti coinvolti.
2: Magari è un affetto che, diciamo, non è un affetto, è un affetto molto legato alla vicinanza, mm-hmm. Magari. Cioè che magari non si estende anche il lasciare andare l'altra persona, e non è un affetto presente in tutti i contesti, non so se mi spiego, in questo tipo di relazioni magari.
0: In che senso non presente in tutti i contesti?
2: Tipo che in contesti in cui ci si allontana, in contesti che sono lontani dalla persona da cui sei dipendente, magari questo affetto diventa più paura che affetto.
0: Sì, sono... Condivido.
2: Perfetto.
1: Io volevo riallacciarmi a quello che stava dicendo prima Javier. Non è che sia una cosa necessariamente intrinseca nel fatto che una persona è dipendente da un'altra persona, ma potrebbe essere direttamente una dipendenza dal contatto con qualcun altro, che sia che stavi parlando di una relazione, di una tua compagna o qualcosa del genere. Non è che quella tua compagna ha bisogno, nonostante non sia una relazione proprio bellissima, piena di fiorellini, unicorni, diciamo, stia bene perché ha bisogno di una relazione.
0: Intendi che lei sta in una relazione proprio perché c'ha questo bisogno?
1: Sì, che potrebbe essere un'altra, diciamo, un'altra faccia, un altro volto di una dipendenza affettiva.
0: Può essere. Infatti, secondo me ci sono più esempi del genere, no? Che c'è gente che entra in relazioni soltanto per il gusto, diciamo, di entrare in una relazione, o perché sente il dovere o il bisogno di entrare in una relazione, e non sempre queste cose funzionano, perché spesso sono cose fatte frettolosamente appena dopo la conclusione di una relazione che è durata un po', che già quella poteva essere un po' fasulla, no? Le basi non erano ben costruite, e quindi c'è questo effetto domino che appunto i problemi della relazione precedente si ritrovano nella relazione dopo e via dicendo, e quindi se è il caso più comune di, tra virgolette, dipendenza affettiva, forse.
2: Sì, sì, sì. Poi secondo me si può anche collegare al concetto di abitudine, a quanto ci si è abituati a una cosa, e tipo il nostro, cioè per alcuni magari, voler andare tipo avanti per inerzia, cioè finché qualcosa non ti ferma, alla fine ti abitui alla tua inerzia e vai avanti.
0: Sì, anche quello succede spesso.
1: Potrebbe non solo essere dettato dall'abitudine, ma appunto dalla pressione sociale, cioè c'è comunque una certa pressione esterna che ci spinge ad entrare in delle relazioni, un po' diciamo quasi dall'esterno, sentiamo questo bisogno dettato dalla società attuale di essere in una relazione, essere felici, essere sempre contenti, non avere mai problemi, e quello anche è poco realistico. Alla fine non tutte le relazioni saranno belle, perfette, ci saranno sempre dei problemi. Il punto è saper capire quando questi problemi ci sono, se si possono risolvere, come si possono risolvere, e in caso contrario capire che ogni tanto è meglio restare da soli.
3: Alla fine è tutta una questione dell'immagine che si vuole avere verso gli altri, l'immagine di te che puoi far apparire alle persone. Cioè, il voler apparire fidanzato, bello, vita perfetta, in realtà sarebbe molto interessante andare a vedere quando questa cosa, questa immagine positiva, si è venuta effettivamente a creare, perché spesso, anche sentendo parlare dei racconti dei miei nonni, ai loro tempi, beh, non era così, la gente era molto più reale rispetto a quello che è oggi, e quindi sarebbe interessante vedere come si è venuta a creare questa azione di questo muro a livello della propria personalità e della propria vita. E se non sbaglio ne parla Jung, credo, o Freud, non mi ricordo, fateci sapere se lo sapete.
0: Sì, appunto, però secondo me generalmente all'interno delle relazioni come società ci stiamo spingendo più avanti, no? Che spesso appunto c'è degli amici, compagni, no? Che hanno una relazione e poi fanno, cavolo, sta cosa evidentemente non sta funzionando, cercherò di smetterlo, però farò capire all'altra persona che voglio comunque bene, solo che ci sono delle cose che non vanno, e va bene anche così, non per forza deve essere tutto perfetto, noi siamo esseri umani, non siamo perfetti.
1: Esatto, però c'è sempre comunque un problema anche nel dire all'altra persona che secondo noi non sta funzionando la situazione, si rischia sempre di esagerare quello che si dice, di non parlare nel modo corretto. Infatti la comunicazione spesso è anche difficile in situazioni del genere.
2: Poi è anche difficile magari separare quanto si vuole bene a una persona verso quanto la si ama, e si tendono a confondere queste due cose, o a non esserci un confine netto, e quindi non voler, capire quanto... quanto amore ci sia, perché comunque si vuole bene all'altra persona, ed è una cosa che non si vuole cambiare.
1: Sì, è sempre una zona grigia abbastanza difficile da definire, e puoi arrivare a definire esattamente quando magari si vuole interrompere una relazione, dove sta quella zona grigia, dov'è il punto di confine che separa le due cose. È tosta,
0: sì,
1: tosta.
0: Appunto, spesso quando si conclude una relazione è più una cosa, cioè un evento che si può definire la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e che appunto scatena il lasciamento. Però non sempre così.
2: Sì, beh, comunque è difficile perché ogni relazione, diciamo, è complicato anche separarsi. Poi spesso forse è anche più difficile quando si finisce anche bene, che non, cioè non c'è amicizia, amore sembrano quasi essere molto vicini, e quindi lì il confine è ancora meno netto, ma importante è perdonarsi se stessi e gli altri. Quindi a voi to forgive, di The Smashing Pumpkins.

0: Eccoci ritornati dopo questo interludio musicale. La domanda che vi voglio porgere ora è normale che a una persona amata a cui volete bene sia presente nelle vostre teste? E questi pensieri come sono? Sono positivi o negativi? Cioè, quando pensate a questa persona che in teoria amate, la pensate in connotazione positiva oppure c'è una qualche macchia che vi fa storcere il naso?
1: Io già penso che se si pensa ad una persona che si ama e si pensa di essere in modo negativo, già c'è qualcosa che non va e bisognerebbe cominciare a far suonare il campanello d'allarme e capire che c'è qualcosa che non funziona e magari provare a vedere il tutto in modo un po' più esterno, perché non vedere una persona bene se le volete bene, secondo me è già un problema alla base molto grande.
2: Sì, è abbastanza vero questa cosa, effettivamente, ma cioè generalmente è un pensiero abbastanza positivo, no? Cioè si trova la positività nella sofferenza, tra virgolette, se si vuole mettere in quel modo. Se non sbaglio, nel dialogo di Torquato Tasso, il suo genio, di... adesso non mi ricordo chi l'ha scritto, imbarazzante, non l'ha scritto Tasso. Però appunto, se non sbaglio, adesso non sono bravo a italiano, non ascolto molto. Però...
1: male?
2: Sì, vabbè. Per arrivare al mio punto, qua Tasso, che è imprigionato, no? L'ha scritto... ah, Leopardi, vero?
1: Effettivamente ha senso, sembra il titolo di un'operetta morale.
2: È un'operetta morale, okay. Di Leopardi, ecco. Lui dice che la sensazione della mancanza è... più forte, cioè è più positiva rispetto alla sensazione di stare con l'altra persona, no? Quindi non mi sto spiegando bene. Mentre pensi a questa persona, no, che ti manca, che non è qua con te, te hai delle aspettative più alte rispetto a ciò che provi effettivamente quando stai con questa persona.
3: Si ricollega anche tipo ad un'altra, penso, cioè è un collegamento un po' così, però ad un'altra non so, poesia di Leopardi, penso, quella dove tipo l'attesa della domenica, che tutti sono felici aspettando la domenica,
2: esatto,
3: ma quando effettivamente la domenica arriva è come se questa felicità non si fosse pienamente realizzata, perché tutti pensano già al lunedì.
2: Esatto, esatto.
1: Stesso principio di un'altra operetta morale che mi è venuta in mente perché ci ho fatto l'esame di maturità, che è quella del venditore di almanacchi e di un passeggere, che fondamentalmente si parla sempre della visione del futuro come meglio di come sarà. E probabilmente ripensando al passato e a quello che è successo fa tutto schifo. E vedendo il futuro sembra sempre meglio, ma in realtà probabilmente non lo sarà.
2: Sì.
0: Il nostro principio è la base della vigilia di Natale e del Natale. Cioè, alla fine quello che tutti aspettano è la vigilia per la cena e per stare svegli la notte per vedere Babbo Natale.
2: I regali.
0: E i regali, che in realtà sono il giorno dopo, però l'hype è molto...
1: elevata.
0: Però non è questo l'argomento. Quello che volevo dire è che questa mancanza della propria persona amata, qui si pensa in connotazione più o meno positiva, a seconda del vero rapporto che c'è tra voi due, se sia tossico o non tossico, è molto presente soprattutto nelle famose relazioni a distanza, no? Voi cosa ne pensate delle relazioni a distanza? Sono legit o non legit?
1: Allora, hanno senso, però in termini di dipendenza affettiva, secondo me con una relazione a distanza viene a crearsi un rapporto un po' più astratto e una dipendenza, e di conseguenza anche se si viene a creare una dipendenza affettiva, una dipendenza un po' più astratta, un po' meno, diciamo, voglio stare con questa persona, e più un continuo pensiero verso questa persona che continua a rimuginarti in testa più di quanto dovrebbe.
3: Allora, parlerò dalla mia esperienza personale qua, perché altri la possono vivere in modo diverso, e la mia, diciamo che non era propriamente una vera e propria relazione, ma quasi. Non era... tra l'altro una vera e propria relazione data la distanza, perché avevo una mezza relazione con uno che viveva in Brasile, quindi no, era la distanza anche l'ostacolo. Comunque devo dire che riguardo alla dipendenza affettiva io non la sentivo molto, proprio per la distanza, Anzi, mi sentivo abbastanza anche libera su quello, ma trovo che la distanza sia proprio il contrario per quanto riguarda me della dipendenza affettiva, tanto che si tende quasi a perdere l'altra persona perché diventa una cosa troppo astratta, una cosa troppo lontana anche materialmente, perché dopo un po' la senti anche la distanza materiale. E quindi per me era l'opposto praticamente.
1: Ok, quindi ho fatto una diagnosi completamente sbagliata, perché io ho parlato, non ho parlato sulla base dell'esperienza, ma sulla base di quello che mi immaginavo potesse succedere. Ma direi che ha più conto quello che dici tu, Mari.
3: Sì, poi diciamo che questa è anche una distanza presa un po' all'estremo. Cioè, se prendi una distanza magari Lugano, Mantova, è già più fattibile.
1: Ma anche solo, sì, nel senso, non un giorno di aereo, fai un'oretta o due di treno, già un
3: esatto,
1: po' più.
3: Esatto.
2: Sensato. No, è una domanda effettivamente interessante, non è una cosa a cui pensavo, perché vabbè, non sono mai stato in una relazione a distanza, non so se è una cosa positiva o negativa, però mi aspettavo che all'interno delle relazioni a distanza c'è più una dipendenza non affettiva, però il fatto di avere qualcuno con cui parlare, no? Che forse è un collegamento un po' estremo. Si può collegare ai chatbot di intelligenza artificiale che fanno finta di essere tipo il tuo partner, la tua ragazza, il tuo ragazzo, no? Che io trovo qualcosa di estremamente distopico, però è un argomento completamente a parte.
1: Mi sa che se ne riparlerà l'anno prossimo.
2: Vero.
1: Facciamo piccoli spoiler,
2: piccoli spoiler.
1: Il futuro del
2: esatto.
1: nostro
2: percorso.
1: Neptune.
2: No, appunto, quindi forse se per causa A o causa B queste relazioni diventano più appunto più una situazione, ok, ho bisogno di qualcuno a cui raccontare sta cosa, ma è solo quello e basta. Se non c'è, crolla tutto e diventa pesante.
1: E qui si ritorna al discorso della dipendenza da un affetto e non direttamente da una persona.
2: Esatto.
1: Lo stesso problema,
2: esatto,
1: che si crea.
2: L'avere qualcuno.
3: Poi volevo anche ricollegarmi al discorso di prima dicendo che magari si può anche pensare a qualcuno con molto affetto, a cui si vuole molto bene, ma con cui si sono attraversati, diciamo, periodi difficili. E si pensa più negativamente verso quei periodi piuttosto che quella persona. Però questo influenza anche magari la percezione che si ha di quella persona. Non so se mi sono spiegata.
1: Ha senso, ha perfettamente senso.
3: E quindi diventa una cosa un po' agrodolce. Un po'. Ma anche, cioè, diciamo, come un
2: teppista.
3: Un dolce e
2: tenero.
3: E tenero teppista. Quindi a voi, Sweet and Tender Hooligan di The Smiths.

0: Ed eccoci arrivati finalmente all'ultimo intervento di questo percorso, prima di tutto, e anche di questa puntatina, cioè di puntatina, puntatona, anzi.
1: La
0: Siamo
1: faccia
0: proprio.
1: della puntatina,
0: Sì,
1: siamo qui da un'ora
0: infatti,
1: e mezza.
0: superata l'ora e mezza, e ci dirigiamo appunto verso la conclusione, dove parleremo un po' dell'evoluzione delle dipendenze affettive nel tempo e le differenze tra passato e presente, e se il fenomeno si sta diffondendo di più oggigiorno e come si diffonderà di base.
1: Beh, innanzitutto, chi siamo?
0: Ah,
1: Perché chiaramente
0: sì, è
1: è
0: vero, ho
1: cambiata.
0: dimenticato.
1: Matteo è entrato, ha deciso di cominciare così, ma non presenta nessuno, non è importante chi siamo, noi dobbiamo solo parlare.
2: Vabbè, allora io sono Tim di Radio Tiglio.
1: Io sono Damiano, trascendo il concetto di radio studentesca.
3: Sì, Arche. E io sono Tornardo. Ah, ah, ah.
0: E io sono Matteo.
1: Ciao Matteo.
0: Ciao. Allora, prima di tutto, secondo me possiamo vedere nel passato, secondo voi, com'è che erano queste dipendenze affettive? Perché c'erano, sicuramente, ma se ne parlava abbastanza?
1: Allora, sicuramente non se ne parlava abbastanza, ma secondo me erano anche forse un po' più diffuse, nel senso che nel passato ci si sposava, si restava con una singola persona per tutta la vita, il divorzio era poco contemplato, nel senso anche solo la separazione era difficile, e spesso si restava assieme per questione di necessità, e alla fine non era più una dipendenza affettiva, ma una dipendenza vera e propria, nel senso di io dipendo da te, tu dipendi da me per la nostra sopravvivenza.
0: Sei tipo sociale, non so.

0: voi, però la risposta di come è cambiata non è così tanto semplice, perché oggigiorno ci sono tanti fattori che sono molto diversi, ad esempio, anche secondo me, oggigiorno se ne parla di più, in passato era più, diciamo, considerato normale piuttosto che quasi qualcosa che potrebbe essere davvero un problema, mentre oggigiorno ci sono alcuni fattori che sono migliorati, mentre alcuni che sono peggiorati, ad esempio, secondo me, il fattore social media, il fatto che puoi messaggiare sempre qualcuno quando vuoi, può anche peggiorare la dipendenza affettiva, anche soprattutto perché ho anche degli amici che sono molto controllano molto l'altra persona, hanno molto bisogno dell'affetto dall'altra persona e quasi senza di quella persona non riuscirebbero a vivere. E quindi secondo me alcune cose sono di fatto diventate più difficili su questo argomento, mentre altre sono migliorate. Ad esempio, anche come Damiano prima ha tirato fuori il discorso del divorzio. Anche quello ora è migliorato molto, anche pensando al fatto che negli anni 70, ad esempio, in Italia non si poteva ancora divorziare. Quindi, da certi punti è davvero migliorata, ma da certi punti è peggiorata.
1: Infatti, secondo me, già un primo punto di miglioramento in generale per tutto quest'ambito è stata la rivoluzione sessuale degli anni 60 e 70, che mi dicono no, sì, no, aiuto.
0: La regia è
1: La
0: confusa.
1: regia è confusa. Vabbè, stavo dicendo appunto che la rivoluzione sessuale degli anni 60-70, secondo me, ha avuto un'influenza abbastanza importante nel miglioramento di quella che è la dipendenza da magari da quello che potrebbe essere tuo marito o tua moglie, perché hai conosciuto sempre solo quello. Già da lì si è cominciato ad espandere un po' di più questo concetto di ok, non esiste solo questa persona, posso anche lasciare una data persona se non mi trovo bene, se sta andando tutto male, se magari ci sono degli abusi e cose del genere. E è diventato un po' più semplice, un po' più sdoganato, e già questo secondo me ha cominciato ad aiutare.
2: Sì, sono completamente d'accordo. E poi tu citavi i social network che invece hanno fatto un passo indietro da questo fronte. Quindi diciamo che da una parte ci siamo aperti di più a relazioni un po' più aperte e così via, e dall'altra con l'avvento dei social network abbiamo un controllo totale su tutto praticamente. E quindi questo porta a moltissime altre complicazioni. Quindi la voglia di sapere ogni singola cosa dell'altra persona e porta a una dipendenza magari eccessiva e poi complicata.
1: Infatti forse sta cosa dell'avvento dei social network ci ha fatto quasi regredire in
2: Sì,
1: quest'ambito.
2: decisamente.
1: Cioè, non so, io adesso chiaramente noi siamo troppo giovani per parlarne, per capirlo, ma magari negli anni 90 la situazione era differente, c'era un po' più di libertà, un po' meno controllo, mentre adesso sì, c'è tanta libertà, ma c'è anche un po' più controllo, forse anche troppo controllo per via di questi social media, e si rischia sempre di andare a creare delle dipendenze che vengono continuamente controllate dal partner, sia dipendenti dal partner che ci controlla, non lo so.
3: Guarda, io Damiano mi ricollego a quello che hai detto perché secondo me è il nucleo, è proprio il fulcro di quello che è il problema oggi dei social network, che praticamente, come ho detto già prima, un'ora fa, alimentano le paranoie, cioè nel senso alimenta le paranoie e il fatto di poter sempre sapere dove è una persona, cosa sta facendo, con chi è, e puoi scrivere sempre. A mio avviso è eccessivo, anzi è proprio una violazione della propria privacy, se chiaramente il partner ne abusa, nel senso i telefoni possono essere utilissimi perché io posso comunque sapere dov'è, come sta, se magari c'è un problema mi scrive, ok, è tranquillo, però se questa cosa che è positiva viene utilizzata negativamente diventa terribile la situazione.
1: Il problema appunto è che con questa distribuzione dei social così ampia si rischia sempre di più di diffondere quelle che sono le dipendenze e magari anche degli abusi, non solo psicologici, ma vabbè, e si rischia di appunto creare una situazione peggiore rispetto a quella che poteva essere qualche anno fa.
0: Secondo me i social e messaggiare in generale hanno portato di fatto tutti gli svantaggi che avete menzionato prima, però i social hanno portato anche un altro svantaggio, ovvero che, per esempio, se vai su Instagram e guardi dei Reels, c'è un video di una coppia perfetta, magari poi la persona con una dipendenza affettiva

0: inizia a puntare a diventare come quella coppia perfetta, anche se in realtà non funziona. E al posto magari di concludere la cosa, fanno proprio di tutto per spingere e per arrivare a una, diciamo, una perfezione che è praticamente irraggiungibile, che è utopistica come cosa.
1: Esatto, magari va proprio ad eliminare, a far finta che certi problemi della coppia non esistano più e si vada a creare la coppia perfetta senza che ne esistano i prerequisiti.
2: Sì, sono d'accordissimo, quindi si tenta di tipo romanticizzare un po' la relazione e così via. E, però stavo pensando che se da una parte i social network hanno portato così tanti svantaggi, dall'altra si può anche dire che hanno portato magari una maggiore informazione riguardo a questi temi, quindi una maggior consapevolezza delle persone, perché comunque magari si tratta di più questi temi anche sui social network e quindi una persona cerca di evitare queste dipendenze, anche se spesso non ci si accorge di quando ci si è dentro.
1: Esatto, alla fine è sempre una lama a doppio taglio quella dei social, perché si mostrano tutte le cose e potrebbero avere sia un impatto positivo che un impatto negativo a dipendenza di come vengono interpretate. Cioè si può parlare tanto di questo problema, del problema di una dipendenza, cercare di spiegare a più persone possibili quali sono i sintomi, quali sono i problemi che fanno nascere una situazione del genere, e però ci sono invece anche cioè si rischia di causare l'inverso, si rischia di avere delle situazioni dove si cerca di spiegare questa cosa e si arriva a far pensare: ah, ma io non avrò mai questi problemi
2: Eh sì,
1: e
2: vero.
1: non mi toccano, e magari effettivamente ti toccano, ma non te ne stai rendendo conto.
3: Io poi dopo avrei da aggiungere una cosa che in realtà è una domanda a tutti voi e un'esclamazione da me stesso. Secondo me non esiste la relazione perfetta, cioè nel senso la relazione perfetta è tipo una distopia, cioè non esiste, è un'idea che ci facciamo nella nostra mente di ah, tutto andrà bene, tutto saremo tranquilli, eccetera, eccetera, eccetera, però tipo non è amore, è semplicemente un riflesso di quello che noi pensiamo essere perfetto. E i social, come hai detto tu, Damiano, prima, magari ci possono fare anche vedere queste relazioni perfette, bellissime, eccetera, che dopo probabilmente spengono il telefono e sono lì che si odiano, si detestano perché. Magari non lo sai, magari.
1: Gli auguriamo di no, chiaramente.
3: Gli auguriamo di no, però spesso e volentieri non è come vediamo in foto, non è come vediamo su Instagram. Cioè, nel senso, le relazioni sono fatte anche di conflitti e di risoluzioni di conflitti, di risoluzioni di problemi.
0: Sì, alla fine siamo tutti esseri umani e di fatto ognuno ha i propri interessi e alla fine se tu interagisci con una persona c'è sempre almeno un conflitto di interesse o qualcosa che non va. E il punto dei social network è proprio che mostrano questo lato perché cercano di essere il più perfetti possibile.
1: Non è che lo mostrano, secondo me invece lo nascondono.
2: Sì,
0: Sì,
2: cioè
1: vero.
2: l'obiettivo proprio dei social network è mostrare la facciata positiva di qualsiasi cosa, mentre quella negativa viene spesso nascosta o comunque eliminata.
3: Sì, perché, cioè, nel senso, c'è forse anche paura di. Cioè, paura. Ma in realtà secondo me è anche naturale il fatto che tu voglia magari mettere su Instagram una foto di tu che sei contento con il tuo partner o con il tuo partner, ma non vuoi chiaramente far vedere i problemi che ci sono nelle relazioni. Questo è normale, però il fatto di stare magari su Instagram e continuare a vedere relazioni perfette, coppia felice, wii, che bello, poi dopo alla fine non ti dà un vero confronto su che cosa sia una relazione.
2: Perché non ti mostra davvero la realtà di quello che è una relazione.
1: Esatto, va ad eliminare tutta la parte, diciamo, negativa dell'avere una relazione, fa sembrare tutto perfetto, ma poi non ti insegna che esistono anche dei conflitti all'interno di una relazione e alla fine senza l'idea che possano esistere dei conflitti non può neanche esistere una relazione e magari si finisce anche nel avere forse una relazione che potrebbe sembrare perfetta, ma che probabilmente finirà in una dipendenza.
0: Cioè, se non nel nuocere la sanità mentale di entrambi gli individui della relazione.
1: Esatto, sì.
2: Secondo voi c'è abbastanza prevenzione di questo? Se ne parla abbastanza anche magari sensibilizzazione a scuola o così via? Oppure tra tutti i temi è magari uno quello che viene lasciato un po' da parte, che non se ne parla molto?
0: Cioè, secondo me è abbastanza come avete detto prima. Sui social media se ne parla, però anche là è sempre un'arma a doppio taglio. Infatti, anche là dipende molto dall'individuo di usare un po' lo spirito critico e capire se è una cosa veritiera o meno, mentre a scuola io almeno personalmente non ne abbiamo mai davvero parlato, non è mai venuto una persona a presentare questo argomento, e piuttosto tendenzialmente a scuola si parlano di altre questioni.
2: Sì, penso anch'io la stessa cosa, che c'è una consapevolezza tra i giovani, ma la consapevolezza non arriva da un'informazione data dalla scuola, ma piuttosto dall'esperienza personale e appunto dai social network, che magari trattano un po' di più temi di nicchia, che non si parla molto.
1: Sì, esatto, secondo me tanti giovani conoscono questo argomento un po' perché ci sono passati, e proprio appunto perché non se ne è parlati, se non se ne è parlato abbastanza, non hanno avuto le risorse per gestirla nel modo migliore, e alla fine hanno imparato un po' per conto loro come gestirla e come creare una situazione migliore.
2: Nel futuro come pensate che si possa evolvere questa la dipendenza affettiva?
1: Io spero che possa migliorare, ma un po' come tutto, che i casi diminuiscano, che si faccia un po' più di prevenzione, che se ne parli un po' di più, perché alla fine è un po' l'obiettivo per tutto ciò che non va nella società, per tutti i problemi che ci sono, riuscire a parlarne di più, a fare più prevenzione, a fare capire che questi problemi esistono, che si può parlarne e che è importante soprattutto parlarne e discuterne e capire come sistemare certe situazioni.
0: Sì, anche secondo me potrebbe in realtà evolversi in diversi modi, potrebbe arrivare anche a una gravità così tanto alta che dopo un po' tendenzialmente poi si risolve quando una cosa diventa davvero grave, però anche ovviamente come ha detto Damiano, discutendone con altri e magari rendere la cosa più nota, e però allo stesso momento anche riconoscere il fatto che sarà sempre presente e che ci sarà sempre questo problema e che di sicuro ci sarà almeno una persona che ce l'avrà.
3: Sì, nel senso si può sempre migliorare, ma non si può magari risolvere i problemi. Cioè non possiamo mai dirgli davvero addio. E con questo vi lasciamo all'ultimo saluto. Let's goodbye. Jeff Buckley.

0: E purtroppo anche oggi siamo arrivati alla nostra conclusione di puntata e anche conclusione di stagione, quindi con questa conclusione noi salutiamo chiunque termina il liceo e quindi conclude anche il liceo. Ringraziamo la regia di oggi che è la nostra fantastica Shashi. Ringraziamo Radio Gwen per averci ospitato in questa stagione, ringraziamo le direzioni dei vari licei di Mendrisio, di Lugano 1 e di Lugano 3. Vi ricordiamo anche che c'è il nostro sito, cioè che ci potete ascoltare sul sito www.netune.ch e vi ricordiamo di poterci mandare le email tramite netuneradios@gmail.com. Poi noi ci vediamo alla prossima stagione 2026-2027, dove il tema portante sarà l'intelligenza artificiale e il titolo sarà On Air of Human. Riavviamoci. Poi noi vi salutiamo per questa stagione. Un saluto clamoroso a tutti noi.
1: E prima di
2: ragazzi, un salutone fortissimo da tutti quanti, anche ragazzi, da Radio Lime.
1: Ragazzi, prima di lasciarvi andare, di chiudere la puntata, io volevo ringraziare Radio Lime, volevo ringraziare Radio Giangolciani, volevo ringraziare la neonata Radio Tilio che quest'anno ha già fatto un botto di puntate, quindi complimenti a voi per l'entrata furtiva durante quest'anno e questa stagione. Volevo ringraziare appunto tutti voi, a parte le direzioni, ma soprattutto voi che avete reso possibile questo progetto, avete messo un sacco di impegno, avete fatto i salti mortali spesso e volentieri per fare radio, per fare le vostre puntate settimanali o mensili, per venire qui alle puntatone Radio Gwen. Quindi da parte mia, che sono il comandante in capo, è troppo, il responsabile del progetto, da parte mia vi ringrazio di cuore, perché è sempre un piacere e soprattutto un onore vedervi dietro il microfono e soprattutto, come è successo oggi, di ascoltarvi e sentire che quello di cui discutete è qualcosa che avete vissuto, è qualcosa che vi porterete per sempre dietro nella vostra vita e che vi ha fatto in modo che poteste dialogare tra di voi e cercare le cause, le soluzioni, eccetera eccetera. Quindi davvero io vi faccio un applauso, perché siete stati davvero bravissimi durante questa stagione. Vi lascio ai vostri saluti, ma prima permettetemi, è doveroso ringraziare l'FSRC che ci sostiene, Info Giovani, la Fondazione Earthly, la città di Mendrisio, la città di Lugano, il comune di Stabio, il comune di Chiasso, tutte le scuole superiori, Age Chiasso e per ultima anche Radio Gwen, che ci dà la possibilità e vi dà la possibilità di essere qui a fare quello che state facendo e che lo fate benissimo. Quindi a voi i saluti finali e poi partiamo con l'ultima canzone.
0: Vi salutiamo, ma prima ci siamo dimenticati di ringraziare la persona più importante, ovvero Herbert. Quindi grazie Herbert per questa stagione.
1: Grazie a voi.
0: E vi salutiamo, quindi ciao.
3: Ciao. Ciao.

throat, so delicate.

Pronto? Pronto? Come te ne vai? E dove? Per dei guai? E se dove vai dovessi trovarne altri?

0: crazy. Anci Berentico, scappo dalla dum dum dum. Balla su quest'album. E Francesco balla col chitarrista, se la sal. Anci Berentico, scappo dalla dum dum dum. Balla su quest'album. E Francesco balla col chitarrista, se la sal.
1: Grande rendezvous con i dubbi, dubbi. Il verde dei soldi, guarda che non ci sta se parli di lui. Grande rendezvous con i dubbi, dubbi. Il verde dei soldi, guarda che non ci sta.

I can't pay my rent. But then again, nobody I know really

chance of letting go. Not a goodbye, just

Alleluia.

0: Alleluia!
1: Alleluia!
0: Alleluia! Ribo San.
1: Yes, yeah.